0: Da particolare si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, l'Ornella Vannoni, Ornella Muti.
1: Ti sparate di Oles.
0: La Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.

0: L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti.
1: Sparate a Dioles.
0: La Monica Bellucci.